In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 4:02.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. When you can't get what you need.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebimeteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse vi rimando all'app di Trebimeteo al nostro sito web trebimeteo.com.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web trebimeteo.com.

Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: L'affondo di Meloni sull'Unione Europea deve fare meno e meglio. Iran e Libano tornano a soffrire venti di guerra, Israele attacca Hezbollah, doccia fredda sul campo largo, a Venezia Movimento 5 Stelle con Venturini, primavera torrida in Europa, in Italia allerta in 4 città, 7 morti, a Parigi in Gran Bretagna il maggio più caldo, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
3: Ti sei diplomato? Vuoi accedere al test di accesso in scienze della formazione primaria? Preparati a superare i test di ammissione con la metodologia Eurosofia e dei suoi esperti. È una grande opportunità per accedere all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi a cattedra dedicati. Supera il test con consapevolezza e metodo, con strategie efficaci. Visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98 311 o il numero WhatsApp 392 88 25 358.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnoratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica da 4 anni al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, afferma. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli Stati Uniti invece nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime ci difenderemo, dice. Gli Stati Uniti intanto hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Il Papa e la flottiglia siano rispettati i diritti umani di tutti. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Secondo Utrend, allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalle scelte dei candidati. Dopo il referendum, il voto ci riporta sulla terra del centrodestra. Tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14%, il candidato esclude quello della Lega del ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste civiche, 6 al ballottaggio. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legali alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi, allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. In crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo, colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini che, sentendo le urla, hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie alla aiuto di alcuni passanti. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Corneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chartier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7 il 26enne francese Clément Tabour e approda al secondo turno dall'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi, dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims, numero 171 dell'ATP. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì. Le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web trebimeteo.com.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì. Le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web trebimeteo.com.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, la politica economica con il duro attacco all'Unione Europea lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi l'analisi del voto delle comunali di primavera che ha registrato tensioni in entrambi gli schieramenti. Tornano a soffiare prepotenti venti di guerra in Medio Oriente, dove si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran, l'Europa intera poi nella morsa di un'ondata di caldo anomalo che sta trasformando la fine di maggio in un torrido agosto. E va bene, parleremo anche di caldo tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata, buon mercoledì mattina, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la politica economica con il duro attacco all'Unione Europea lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. La Premier ha definito l'Europa un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, accusandola di sacrificare la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori Meloni ha proposto di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, immediata la replica della leader del PD Elly Schlein, secondo cui la Premier dimentica di essere al potere da 4 anni in Italia e in Europa con una larga maggioranza di destra. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella ha preso la parola anche il numero uno degli industriali, Emanuele Orsini, che ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per portare la crescita al 2%, invocando uno stop alle battaglie elettorali quando in gioco c'è l'interesse generale. Restiamo alla politica con l'analisi del voto delle comunali di primavera che registra tensioni in entrambi gli schieramenti, nel campo largo e doccia fredda. A Venezia il centrodestra tiene la città con la vittoria di Venturini grazie al voto decisivo, secondo i dati di Utrend, di metà degli elettori che nel 2024 avevano scelto il Movimento 5 Stelle alle europee. Nel PD esplode il malumore dei riformisti contro gli errori della campagna elettorale, nel centrodestra si guarda invece a forte effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14%, escludendo il candidato della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, il commento del generale. Il bilancio finale sui 18 comuni capoluogo vede 7 città al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 centristi e 6 destinate al ballottaggio. Tornano a soffiare prepotenti venti di guerra in Medio Oriente, dove si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo il lancio di droni verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltrepassando la linea gialla della tregua armata. Il bilancio a Beirut è drammatico, 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte si è mosso anche l'esercito statunitense, che ha colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz, mentre Teheran promette difesa. Gli Stati Uniti hanno annunciato alla NATO drastici tagli alle proprie forniture militari. Sulla crisi della flottiglia umanitaria è intervenuto anche il Papa, chiedendo il fermo rispetto dei diritti umani di tutti. L'Europa intera nella morsa di un'ondata di caldo anomalo che sta trasformando la fine di maggio in un torrido agosto. A Parigi si registrano già 7 vittime legate alle alte temperature, tra annegamenti e malori durante lo sport. Temperature tropicali e record storico anche in Gran Bretagna con ben 35 gradi, mentre in Olanda il governo ha dovuto sospendere le esercitazioni militari con esplosivi per il rischio incendi. L'allerta per il 28 maggio tocca da vicino anche l'Italia. Sono in arrivo i primi bollini rossi per AFA Record a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Grave fatto di cronaca a Napoli, dove un uomo in preda a una forte crisi di astinenza ha accoltellato il figlio di 12 anni per poi tentare il suicidio. L'aggressione è avvenuta in casa davanti alle altre due figlie di 10 e 16 anni. Il ragazzo ora è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio dopo essere stato disarmato dalla compagna e bloccato a fatica con l'aiuto di alcuni passanti. In chiusura il tennis con una splendida tripletta azzurra al debutto sul rosso del Roland Garros. Yannick Sinner approda al secondo turno superando agevolmente in 3-7 il francese Clément Tabour, sul campo centrale Philippe Chatrier, gremito di pubblico. Insieme all'alto tesino avanzano anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardairi. Niente da fare invece nel tabellone femminile per Elisabetta Cocciaretto, eliminata dalla russa Kourneva e costretta a fare i conti anche con un infortunio. E ci fermiamo qui, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Restate in nostra compagnia.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Almanacco del giorno.
0: E Siamo a mercoledì 27 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, l'apostolo dell'Inghilterra. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 1937, andiamo a San Francisco, negli Stati Uniti viene inaugurato il Golden Gate Bridge, il famosissimo ponte sospeso d'acciaio color arancione internazionale che unisce la città con la contea di Marin, lungo quasi 3 chilometri, per anni è rimasto il ponte sospeso più grande del mondo, diventando il simbolo indiscusso della California nel cinema e nell'immaginario collettivo. Una curiosità tutta italiana invece: a Fiorenzuola d'Arda, nel 1964, proprio sulla Milano-Bologna, viene inaugurato il primo autogrill a ponte d'Europa, quello praticamente che scavalca letteralmente le corsie dell'autostrada. Ci avrete fatto caso, ce ne sono parecchi, insomma, no? A Fiorenzuola d'Arda è il primo. Una vera e propria rivoluzione per i viaggiatori del boom economico che trasformò la sosta per il caffè in una vera esplessione, esperienza, un'experience, come dicono, futuristica. I nati di oggi, oggi facciamo gli auguri anche a Dante Alighieri. Ecco, secondo i calcoli basati sulle indicazioni fornite dallo stesso sommo poeta nella Divina Commedia, dove dice sotto il segno dei gemelli, Dante sarebbe nato a Firenze proprio in questo periodo, almeno intorno al 27 maggio del 1265. Il padre della lingua italiana, il cui viaggio oltreterreno continua a ispirare la cultura mondiale. Buon compleanno anche a Christopher Lee, una delle leggende del cinema mondiale, attore britannico dalla voce profonda e dalla presenza magnetica, ha dato il volto al conte Dracula nei classici della Hammer, per poi conquistare le nuove generazioni interpretando il malvagio stregone Saruman nella trilogia del Signore degli Anelli e il conte Dooku in Star Wars. Insomma, non ci possiamo proprio lamentare. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, code per il traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso tra Saronno e il bivio per la Milano-Varese in direzione di Milano. Trafficata la Milano-Varese con code a tratti tra Castellanza e Milano Nord, sempre verso il capoluogo lombardo. Traffico con code e rallentamenti sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est nelle due direzioni. Abbiamo delle code per il traffico intenso sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro, anche qui nei due sensi di marcia. Intenso il traffico sulle tangenziali est ed ovest di Milano. Consueti rallentamenti per il traffico intenso anche lungo la Milano Meda tra Meda e Paderno Dugnano verso la tangenziale nord. Infine a Bergamo code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, nelle foto delle gite, facevamo le corna ed eravamo sempre sorridenti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica, morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR risultati delle elezioni amministrative e poi nello scenario internazionale, dove resta alta la situazione in Medio Oriente, la presentazione dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e poi sanità, paura ma nessun contagio per due cooperanti italiani, un uomo e donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura i risultati delle elezioni amministrative. A scrutinio ormai inoltrato si delinea la mappa del voto di primavera, con un'affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto a 5 anni fa. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e riesce a tenere Venezia. Sarebbe mondiale il commento della premier Meloni, affidata al senatore di Fratelli d'Italia Speranzon, sulla vittoria nella città di San Marco. Sul fronte opposto Vincenzo De Luca torna a essere sindaco di Salerno, mentre il campo largo si impone a Prato con la conferma di Biffoni e Acchieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini. A Messina, netta affermazione per il centrista Basile, esponente di Sud Chiama Nord. Molte le sfide destinate al ballottaggio, metà scrutinio il centrodestra in vantaggio ad Arezzo, Lecco, Macerata e Crotone, mentre il centrosinistra guida la corsa a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Ci spostiamo sullo scenario internazionale, dove resta tesa la situazione in Medio Oriente. Teheran parla di progressi ma avverte che l'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti non è imminente. Sulla stessa linea Donald Trump, che fissa le sue condizioni: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Nel frattempo la tensione sfocia in un'azione militare nel sud dell'Iran, dove gli Stati Uniti hanno colpito in autodifesa un sito di lancio missilistico e alcune navi iraniane che tentavano di posizionare delle mine. Sullo sfondo continuano i negoziati a Doha, i mercati scommettono comunque sulla diplomazia, vola la borsa di Milano che chiude a nuovi massicci storici, mentre scendono le quotazioni di gas e petrolio. Sempre sul fronte internazionale si registrano nuovi raid israeliani contro Hezbollah e si segnalano violenze in Libia contro la flottiglia, con alcuni attivisti rimasti feriti. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, il cuore di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, pubblicata ieri, presentata nella giornata di ieri nell'aula del Sinodo. Il pontefice lancia un monito durissimo contro lo strapotere dei monopoli della Silicon Valley e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche. Papa Leone denuncia anche il rischio di nuove forme di schiavitù tecnologica, dai lavoratori nei database a chi estrae materie prime nelle miniere, una sfida morale accettata da Christopher Ola, cofondatore del colosso Anthropic, che ha commentato: abbiamo bisogno di critiche che ci segnalino quando stiamo fallendo. Paura, ma nessun contagio per due cooperanti italiani, un uomo e una donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha fatto scattare immediatamente il protocollo anti-ebola, ma i test hanno dato esito negativo. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un'infezione batterica e il livello di rischio in Italia resta molto basso. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto interventi urgenti nei paesi confinanti con il Congo, focolaio originario del contagio, mentre gli Stati Uniti hanno già rafforzato i controlli all'aeroporto di Atlanta. Sempre in cronaca, sono iniziate all'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto è scontro aperto tra l'Università di Genova e i legali delle famiglie delle vittime. L'Ateneo ha infatti rimosso dal sito internet i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, due delle vittime del tragico incidente. I legali accusano l'università di chiamarsi fuori, mentre l'istituto si difende parlando di una semplice procedura informatica automatica. Gli studenti chiedono una pagina web per ricordare la docente. In chiusura, il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo il deludente finale di stagione e la mancata qualificazione in Champions League. Il padron di Redbird, Jerry Cardinale, ha azzerato l'intera gestione del club. Licenziati in tronco l'allenatore Massimiliano Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. La società ha diffuso una nota durissima in cui definisce la stagione un fallimento inequivocabile. L'esonero di Allegri accende immediatamente il valzer delle panchine. Il tecnico livornese ora nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Movimenti importanti anche in casa Lazio, con Maurizio Sarri pronto a trasferirsi all'Atalanta e Gennaro Gattuso in arrivo a Formello. Nessun cambio invece per la Juventus, intenzionata a confermare Luciano Spalletti nonostante la stagione deludente. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina, che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale. Un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su dueminutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
2: Ascoltaci su radio, internet,

0: in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Rolling Stone sono senza dubbio la band del record, con molti album all'attivo e 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ciò gli ha permesso di classificarsi al 13° posto nella classifica degli artisti più acquistati di sempre.
2: Molto

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: e 3 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni all'assemblea di Confindustria, sprint sul nucleare, un patto per cambiare la burocrazia. USA, Iran, Trump riunisce il governo, Israele accelera l'offensiva in Libano, a Gaza ucciso il capo militare di Hamas. Treni rallentati in Emilia, più segnalazioni di una persona vicino ai binari. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Sprint sul nucleare, un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'Eur, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento, all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Ci spostiamo agli esteri. Il dialogo tra Stati Uniti e Iran non arriva a Dama, la tensione torna a salire. Donald Trump ha riunito il suo governo alla Casa Bianca e non a Camp David come inizialmente programmato. Il summit viene convocato nel momento in cui le trattative con l'Iran per la fine della guerra sono in una fase di stallo, come delinea una fonte dell'amministrazione a stelle e strisce. In discussione è soprattutto l'Iran, ma anche temi di economia. Israele intanto ha colpito Gaza City uccidendo il capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif. Secondo alcune fonti, il comandante di Hamas non sarebbe sopravvissuto all'attentato, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale della sua morte. La cronaca: rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia con ritardi ai treni dovuto a ripetute segnalazioni di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Campeggine in provincia di Reggio Emilia. La persona non sarebbe stata ancora trovata. Economia: bastano pochi minuti per accettare il 730 precompilato e rinunciare senza saperlo a centinaia di euro di rimborso IRPEF. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel 2024 il 52% dei lavoratori dipendenti italiani ha presentato il 730 in modalità precompilata semplificata e il 42% lo ha poi accettato senza alcuna modifica. Con oltre 24,5 milioni di contribuenti che hanno utilizzato questo modello, dall'analisi di Fannifin sui dati dell'Agenzia delle Entrate risulta quindi che oltre 5 milioni di persone abbiano presentato la dichiarazione senza verificare se ci fosse qualcosa da aggiungere. Chiudiamo con lo sport. Buona la prima Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina il lungo e il largo all'esordio a Parigi contro la wild card Clement Tabur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di Sesto, che ottiene la 19ª vittoria in fila nei primi turni degli Slam. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Una buona giornata a queste le anticipazioni, maggioranza avanti sulla legge elettorale, muro delle opposizioni. Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, telefonata tra Trump e Netanyahu, Pechino, USA e Iran arrivino a un compromesso. Si scontra con un'auto nel Bresciano, morto un motociclista 24enne. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo la boccata d'ossigeno arrivata dal voto nei comuni, il centrodestra procede deciso sulla riforma della legge elettorale e sarebbe dunque imminente la presentazione in commissione alla Camera del Bignami Bis, il testo che dovrebbe recepire le modifiche concordate in maggioranza alla proposta di legge depositata a febbraio. Resterebbe infatti questa, secondo quanto riferito, la via tecnica che al momento la maggioranza vorrebbe percorrere, prediger rispetto a quella della presentazione di emendamenti. Il nuovo testo potrebbe quindi arrivare al massimo all'inizio della prossima settimana. Le opposizioni nel frattempo vanno all'attacco. Non è un gioco a poker, tirino giù le carte, ha sottolineato Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra. Per gli esteri, il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Donald Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di altre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri Wang Yi, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli USA e l'Iran arrivino presto a un compromesso. La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 469 che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono 4.672.775, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile 176.859 vetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono state 740.496, un aumento del 7,1%. La quota di mercato sale quindi dal 15,5% al 15,8%. E chiudiamo con lo sport. Il Giro d'Italia 2026 riparte con la sua 17ª tappa. Oggi la Corsa Rosa torna in strada con una nuova frazione che attraversa la Svizzera partendo da Cassano d'Adda ad Andalo per un totale di 202 km. Dopo il giorno di riposo di lunedì, il giro affronta quindi la sua seconda tappa svizzera dopo quella che ha portato i ciclisti da Bellinzona a Cari. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa».

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con code e rallentamenti sul tratto milanese della A4 tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti anche verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Code a tratti sulla tangenziale nord tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Trafficata la tangenziale est con lunghe code tra Cologno Monzese Est e Lambrate verso l'Autosole. Traffico con code a tratti anche sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Assago e code per un incidente tra Assago e Opera, tutto in direzione della 1 Milano-Bologna. Infine rallentamenti per il traffico intenso lungo la Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso la tangenziale nord. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Helen Shade Adu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: 59 minuti.
1: Un ben ritrovati, queste le anticipazioni, sondaggio politico Fratelli d'Italia al 29%, PD e Movimento 5 Stelle in calo. Israele uccide il comandante di Hamas Ode e pubblica il video del raid. Traffico di droga a Caivano, il gruppo era guidato da un parente del boss. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un ben ritrovati e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia in salita di mezzo punto, il PD in calo dello 0,2, il Movimento 5 Stelle giù dello 0,8%. È questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio Holly Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Più in dettaglio, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 maggio e si attesta al 29%, seguito dal PD al 22,6%, che invece perde lo 0,2%. Il Movimento 5 Stelle invece si attesta all'11,1%, in calo dello 0,8%. Ci spostiamo agli esteri. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohamed Ode, il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare dell'organizzazione terroristica ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L'unico alto funzionario di Hamas Gaza sopravvissuto al massacro è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile dell'organizzazione. La cronaca era guidata da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra, il gruppo criminale sgominato a Caivano dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP hanno notificato 4 arresti, 1 in carcere, 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. Economia, giornata di passione in vista venerdì 29 maggio nel settore dei trasporti per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio treni, bus e metro per lo stop dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29, che coinvolgerà anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, in ogni caso sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E chiudiamo con lo sport. Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto nella serata la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore ed il suo staff tecnico. La società nella giornata diffonderà un comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Si chiude così dopo una sola stagione il rapporto tra Sarri e la Lazio, il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda, si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire come sempre però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

pezzo che ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi Mario Calarco, il nuovo singolo è Lasciami Andare Via.

0: Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea!
1: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
0: Eccoci qua.
1: Ragazzi, da casa di fronte al mare.
0: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo, arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non mi è mai successa.
1: Vero, bellissimo.
0: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata e giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
1: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino provato a selezionare le canzoni da mettere nel best of, perché
0: facile.
1: Poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte Nel cammino delle mie minchiate, che è arrivata pure come prima airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
0: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
1: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata, e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un re spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie, sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio a distanza un EP al mese.
0: Ecco.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima. E adesso mi sto dedicando invece alla scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni, e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
0: Le tiri fuori, tiri fuori. Grazie Andrea per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie di cuore a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, sempre a testa alta. Underground.

0: Simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

limpida. Questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: Amor Perdido era Elena Presti, l'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società.

0: numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88, perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto a Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, incidente con lunghe code tra Agrate e Trezzo in direzione Venezia. Code per un veicolo in panne sulla tangenziale est di Milano tra San Donato e l'uscita CAM in direzione Lecco. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altri lavori sulla diramazione Gallarate Gattico, chiusa dalle ore 22 alle 5 tra Castelletto Ticino e il bivio per la Milano Varese in quest'ultima direzione. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: questo singolo che si chiama Fiori, Giacomo Frabetti per la precisione, novità della scorsa settimana, ora inserito in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il singolo di Frabetti ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, Luca Carboni, Le ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono un

canzoni. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati al 1998, 18 anni fa. L'album di Luca Carboni che conteneva questo brano si chiamava, per la cronaca, Carovana. Domani altro classico alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni tornano con Non ti sposo più, il singolo di Giadì. Nel mio sogno.

0: Già di anche questa settimana tra i più trasmessi a Ora Musica con questo suo nuovo singolo era Non ti sposo più.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

CB con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 49 minuti.
3: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Europa, nucleare, burocrazia, l'intervento di Meloni all'assemblea di Confindustria. Flottiglia, arrivati in Italia gli attivisti attaccati in Libia. Bimbi al mare, 164 spiagge scelte dai pediatri, ecco le bandiere verdi del 2026. Queste e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano nel suo intervento davanti alla platea degli industriali, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei presidenti di Camera e Senato e di alcuni ministri del governo. Presso la nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a insistere sulla necessità di un cambio di passo dell'Europa, descritta come un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica a ideologismi e tecnocrazia. Da qui il pressing per una svolta sul fronte della competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarla con meccanismi burocratici e infernali. La Premier ha giudicato inoltre non sufficienti i pacchetti omnibus europei attualmente in discussione e ha rimarcato il lavoro dell'Italia in sede comunitaria, spiegando come il governo stia collaborando con il cancelliere tedesco Merz per disboscare la giungla normativa che in questi decenni si è stratificata. Ci spostiamo agli esteri. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, il pugliese Domenico Centrione e la piemontese Leonarda Alberizia, fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. I sei attivisti avevano raggiunto l'aeroporto di Misurata martedì mattina in Pullman, scortati da camionette militari, città a circa 210 km a sud-est di Tripoli, ed erano stati quindi imbarcati su un volo per la Turchia. La cronaca: spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo ma dolcemente, sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare, tanti servizi che rendano vive le giornate dei più piccoli. È questo l'identikit della località di mare a misura di bambini e famiglie, certificata dai pediatri. Segni particolari: su queste rive sventolano bandiere verdi. L'elenco aggiornato al 2026 delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca Italo Farnetani durante un incontro che si è tenuto nell'aula consiliare del municipio di Modica a Ragusa. Le new entry sono la siciliana Modica, Campomarino in Molise e Seglia Marina in Calabria. Con queste aggiunte il bel paese sale a quota 153 bandiere verdi e al primo posto per numero di spiagge adatte ai bambini scelte dai pediatri. Rafforza la sua leadership la Calabria con 22 bandiere, seguita dalla Sicilia con 19. Economia: le borse europee hanno aperto la giornata odierna in moderato rialzo, mentre si guarda gli sviluppi delle tensioni geopolitiche. In particolare si attendono gli sviluppi dalle trattative tra USA e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per l'intelligenza artificiale, che spinge i titoli tecnologici. Avvio positivo per Francoforte, più 0,56%, e Parigi più 0,29%. Poco mossa Londra, meno 0,08%. E chiudiamo con lo sport. La quarta giornata di match al Roland Garros 2026, dopo l'esordio di ieri di Jannik Sinner, oggi torna in campo l'ex numero uno del ranking ATP Novak Djokovic, che dovrà vedersela contro il francese Royer nel secondo turno dello Slam parigino. Tanti gli azzurri impegnati, da Federico Cina a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego. Era questa l'ultima notizia, grazie e ci sentiamo alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne il discorso del re durante la settimana. Chi mi ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il sondaggio politico Fratelli d'Italia al 29%, calano PD e Movimento 5 Stelle. Londra, incendio in un supermercato kosher, 100 pompieri in campo. Alto Adige, diesel a 20 centesimi per errore, distributore preso d'assalto. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, dopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia è in salita di mezzo punto. Calano invece PD dello 0,2 e Movimento 5 Stelle dello 0,8. È questo il dato che emerge dall'ultimo sondaggio di Holly Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d'Italia nel dettaglio guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 maggio, attestandosi al 29%. Segue il PD al 22,6% che invece perde lo 0,2% e il Movimento 5 Stelle si attesta all'11,1% in calo dello 0,8%. Per gli esteri, un incendio è scoppiato in un supermercato londinese kosher nel nord della capitale, nel quartiere di Golders Green. Per spegnerlo sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco, mentre le cause dell'incendio sono ancora sconosciute. Kosher Kingdom si presenta sul proprio sito internet come il più grande supermercato in Europa, con una superficie di circa 7.000 metri quadrati e più di 9.500 clienti alla settimana. La cronaca di autentico caos ad Avalengo in Alto Adige, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel erogato a 19,9 centesimi al litro per alcune ore. Un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire, come confermato dalla sindaca Anna Planck, che ha parlato di scene caotiche. Si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo miracolo visto il rialzo dei carburanti avvenuto negli ultimi mesi, che però è durato poco, o meglio è durato fino all'esaurimento delle scorte di carburante. Economia è stato presentato ieri 26 maggio al Manufacturing Forum 2026, il report Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026. Secondo i dati di Confindustria, il manifatturiero genera in Italia il 15% del prodotto lordo del paese e il 35% degli investimenti in macchinari e attrezzature. Inoltre investe il 50% della spesa complessiva in ricerca e sviluppo. Non solo, ma il settore occupa più del 25% dei lavoratori privati, contro una media europea del 21%, e rappresenta il 13% del valore aggiunto manifatturiero dell'intera Europa. E chiudiamo con lo sport. Quando mancano più di due mesi all'inizio della sessione estiva del mercato, sono già iniziate le manovre per la prossima stagione. La Roma ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Daniel Malen, contratto fino al 30 giugno 2030. L'attaccante olandese era arrivato nella sessione invernale in prestito dall'Aston Villa e con le sue 14 reti in 20 presenze ha trascinato i giallorossi fino a un posto nella prossima Champions. Sempre la Roma ha annunciato il prolungamento del difensore spagnolo Mario Hermoso fino al 30 giugno del 2027. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Ed eccoci qui anche oggi con il nostro Golden Classic. La più bella musica degli anni 70 e 80 gira solo in questa trasmissione. Tante radio fanno la loro musica, ma mai bella come quella del Golden Classic. Che tirata che mi sono fatto oggi, mamma mia, che meraviglia. Vabbè, ma io immagino che comunque, oltre a gioire il sottoscritto, ci sia anche qualcun altro che quando senta questa sigla dice, bah, finalmente arriva un po' di musica con la M maiuscola. Va bene, oggi c'è un sacco di bella musica e già dalla prima canzone potrete ascoltare qualcosa di veramente interessante con la voce di Sherry Lynn. Beh, basta dirvi questo nome e per poi dirvi anche la canzone, si chiama Shake It Up Tonight.

Ma che bella musica che c'era intorno agli anni 80, diciamo la fine del 1970, inizio anni 80, sono stati secondo me gli anni a livello radiofonico più belli da ascoltare a livello di vinile. Poi, con il passare degli anni, sono diventati i vinili trasformati in CD. E ora esiste un po' di tutto, c'è un sacco di modi di poter ascoltare la musica anche degli anni 80. Questo era dall'album che si chiama In The Night con Shirley. La canzone che abbiamo sentito insieme oggi era quella che si intitolava Shake It Up Tonight. Attenzione, perché Golden Classic ora prende veramente il volo con

0: E però uscita anche con questa canzone che è stato un po' un grande successo di qualche anno fa, intorno agli anni 80 sempre. Questa era la canzone che si intitolava Why. Stiamo per arrivare alla conclusione della nostra prima ventina di minuti del nostro Golden Classic. Dai, facciamo una bella cosa. Prendiamo per un attimo ancora un po' di che cosa? Ritmo della Italo Dance italiana. Si chiamano Change.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Ma scusatemi un attimino, dove trovate un programma che vi fa sentire la musica di Gloria Gaynor? In particolar modo con questa canzone che si chiama This Love Affair. Solo i Golden Classic. Che bella storia. Me la sto godendo alla grande perché sto facendovi ascoltare delle canzoni che sono veramente una più bella dell'altra e che è una vita che magari io non riascolto. E loro dico, magari come fa piacere ascoltare a me, fa piacere anche agli altri, agli amici che stanno sentendo questa trasmissione. Mi auguro proprio di sì. Specifichiamo un attimino che nel Golden Classic non c'è la musica proprio quella commerciale che ha fatto successo qui in Italia negli anni Ottanta. È una cosa che ormai sto dicendo da qualche giorno a questa parte, perché qualcuno dice però tu sei un po' troppo americano, sei un po' troppo dalla parte di là. Beh, in effetti il Golden Classic nasce proprio per quello, per farvi sentire anche la musica disco particolare, dance soul particolare, ma non proprio quella commerciale che girava qui in Italia. Va bene, andiamo avanti con altri due pezzi che erano dei grandi riempitista.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden

0: dico, ma non sono tantissime canzoni. Prima o poi le facciamo girare tutte nel Golden Classic e io credo che comunque la gente sarà anche tanto tanto contenta di ascoltarli. Le abbiamo già incominciati a sentire qualche settimana fa con Never Let You Down, che è stato uno dei pezzi più belli. Poi c'è questa qui, che era uscito in versione disco mix grosso grosso, che i DJ amavano mixare con tante altre canzoni che avevano lo stesso ritmo. Questa era You Fooled Me, il Golden Classic va avanti.
1: Disco, rock e funk suonano tutti nel Golden Classic.

Questa è musica che non sto in nessun momento della giornata, che sia il primo pomeriggio, che sia il pomeriggio inoltrato, che sia la sera verso le 19, che sia le 21, in qualsiasi momento della giornata. Forse me l'ha indicato alla mattina, però non sta male neanche, non starebbe neanche male la mattina, perché alcune canzoni danno proprio il, lo sprint per iniziare una giornata alla grande. Questa è la mia, è un mio pensiero, è nulla di più, nulla di meno. Cioè, ci sono canzoni come questa qui che danno veramente una carica incredibile. Lui è il signor Hamilton Bohannon. Let's start the dance again. Genere disco del 1981, che abbiamo ospitato volentieri anche lui nel nostro Golden Classic, che sta per arrivare a un attimino di relax. Perché, beh, volete sapere la prossima canzone qual è? Eccola qua.

0: si va proprio nella dolcezza più assoluta, quella di Howard Hewitt. Poi dopo parliamo di lui, ma ora ci ascoltiamo questa canzone che arriva dal primo album che ha fatto. Bellissima, I'm For Real.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: mamma mia, che meraviglia, che dolcezza, che brividi che mi sono venuti al primo colpo di batteria di questa canzone. I come to you.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Golden

0: Pazzesco, pensate che questa canzone poi va avanti ancora per un minuto e mezzo, sempre con questo ritornello che comunque non dispiace ascoltare. David Sylvian, con questa canzone prodotta da George Moroder, siamo in un anno, in che anno? 1979, se non ricordo male, album che non è mai uscito con questa canzone, c'era Quiet Life, ma non c'era Life in Tokyo all'interno di questo disco, uscito comunque nello stesso anno. Vabbè, dai, poco male, l'abbiamo sentito nel nostro Golden Classic che sta andando avanti alla grande, perché la musica di oggi, scusate, ma è proprio bella, ve lo dico solo per farmi credere che effettivamente sia così. No, vabbè, ma dai, l'importante è che le canzoni che state ascoltando un pizzichino vi piacciono, e poi per il resto, vabbè, non c'è nessun problema, fate finta di non sentire quello che vi offre la mia voce e soprattutto godete invece di quello che la musica che viene passata dalla regia vi fa ascoltare, in particolar modo le prossime due canzoni. Abbiamo avuto oggi una cosa un po' particolare, due canzoni di Evelyn Champagne King, le prossime due non sono dello stesso artista ma sono due canzoni piuttosto interessanti del palcoscenico della musica rock.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

0: sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

0: bella che era questa canzone. Era stata bella ai tempi di Tango in the Night 1987, ma è bella anche adesso che la stiamo ascoltando nel nostro Golden Classic, canzone che ci ha portato quasi alla conclusione
1: Golden Classic
0: di questa trasmissione anche di oggi. Oggi abbiamo veramente passato il limite per la bellezza della musica. Eh sì, anche con questa qua sotto che è già rovinata dalla mia voce, con un personaggio che ci porta al 1987.

0: bambino, questa canzone è per fare i saluti. Lo facciamo? Ma contro ogni legge di chi deve trasmettere in radio, non devono mai intervenire gli speaker sulle canzoni. Ma in questo caso è solo musicale, quindi va anche bene. Allora io vi saluto, grazie di essere state con noi anche oggi con il nostro Golden Classic, il nostro vostro Golden Classic. La radio è questa che tutti i giorni vi offre solo della gran bella musica. Allora, abbiamo sentito fino a questo punto un album del 1979, non del 73. Nel 73 siamo andati a passeggio con George Duke, ma poi lui disse: nel 79 farò un album bellissimo che si chiamerà appunto Follow the Rainbow, e da questo album farò una canzone che è bella tiratissima, che è quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Party Down. Ok, allora grazie da parte di Marco Del Vais, e noi ci sentiamo quindi alla prossima occasione di un nuovo Golden Classic, sempre su questa radio, dove la musica degli anni 70 e 80 è veramente protagonista. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 0 minuti.
3: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Europa, nucleare, burocrazia, l'intervento di Meloni all'assemblea di Confindustria. Flottiglia, arrivati in Italia gli attivisti attaccati in Libia. Bimbi al mare, 164 spiagge scelte dai pediatri, ecco le bandiere verdi del 2026. Queste e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano nel suo intervento davanti alla platea degli industriali, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei presidenti di Camera e Senato e di alcuni ministri del governo. Presso la nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a insistere sulla necessità di un cambio di passo dell'Europa, descritta come un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica a ideologismo e tecnocrazia. Da qui il pressing per una svolta sul fronte della competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarla con meccanismi burocratici e infernali. La Premier ha giudicato inoltre non sufficienti i pacchetti omnibus europei attualmente in discussione e ha rimarcato il lavoro dell'Italia in sede comunitaria, spiegando come il governo stia collaborando con il cancelliere tedesco Merz per disboscare la giungla normativa che in questi decenni si è stratificata. Ci spostiamo agli esteri. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati mercoledì dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, il pugliese Domenico Centrione e la piemontese Leonarda Alberizia, fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. I sei attivisti avevano raggiunto l'aeroporto di Misurata martedì mattina in Pullman, scortati da camionette militari, città a circa 210 km a sud-est di Tripoli, ed erano stati quindi imbarcati su un volo per la Turchia. La cronaca: spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo ma dolcemente, sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare, tanti servizi che rendano vive le giornate dei più piccoli. È questo l'identikit della località di mare a misura di bambini e famiglie, certificata dai pediatri. Segni particolari: su queste rive sventolano bandiere verdi. L'elenco aggiornato al 2026 delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca Italo Farnetani durante un incontro che si è tenuto nell'aula consiliare del municipio di Modica a Ragusa. Le new entry sono la siciliana Modica, Campomarino in Molise e Seglia Marina in Calabria. Con queste aggiunte il bel paese sale a quota 153 bandiere verdi e al primo posto per numero di spiagge adatte ai bambini scelte dai pediatri rafforza la sua leadership la Calabria con 22 bandiere, seguita dalla Sicilia con 19. Economia, le borse europee hanno aperto la giornata odierna in moderato rialzo mentre si guarda gli sviluppi delle tensioni geopolitiche, in particolare si attendono gli sviluppi dalle trattative tra USA e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per l'intelligenza artificiale che spinge i titoli tecnologici. Avvio positivo per Francoforte più 0,56% e Parigi più 0,29%. Poco mossa Londra meno 0,08%. E chiudiamo con lo sport, la quarta giornata di match al Roland Garros 2026. Dopo l'esordio di ieri di Jannik Sinner, oggi torna in campo l'ex numero 1 del ranking ATP Novak Djokovic, che dovrà vedersela contro il francese Roger nel secondo turno dello Slam parigino. Tanti gli azzurri impegnati, da Federico Cina a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego. Era questa l'ultima notizia, grazie e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

0: those Russians.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione le ultime notizie dal Medio Oriente e poi in Spagna la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. In Italia sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla e poi ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano, Certosa, al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con le ultime notizie dal Medio Oriente. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, rimasto vittima di un raid sferrato ieri sera a Gaza. Nello stesso messaggio Katz è tornato a parlare del futuro della striscia, confermando che il piano di migrazione volontaria da Gaza sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati. Restiamo sugli scenari internazionali ma ci spostiamo in Spagna, dove la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. L'operazione ordinata dal Tribunale della Audiencia Nacional prevede perquisizioni mirate alla ricerca di informazioni nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. Bocche cucite da parte degli inquirenti, l'indagine è coperta da segreto istruttorio e si specifica che è slegata dal noto caso della compagnia aerea Plus Ultra. Torniamo in Italia, sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche a Sirte mentre si trovava accampato in attesa del rilascio di altri 10 attivisti. Tra i fermati di domenica scorsa ci sono due italiani accusati di ingresso illegale e trasferiti a Bengasi dai miliziani affiliati al generale Haftar. Ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano, non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Nonostante il tempestivo intervento del 118 di rianimazione, il giovane è deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Voltiamo pagina e parliamo di economia. Nuovo monito della Banca Centrale Europea sul debito e l'inflazione. La BCE ha ribadito che le misure contro il caro energia devono rimanere temporanee e mirate per non appesantire le finanze pubbliche, avvertendo del rischio di una rivalutazione dello spread da parte dei mercati e della presenza crescente di fondi speculativi. Sul fronte interno arrivano invece dati positivi dall'Istat. A marzo il fatturato dell'industria ha registrato un balzo del 2% rispetto a febbraio, con una crescita su base annua che si attesta al 4,4. In aumento anche il settore dei servizi. In chiusura la politica istituzionale, dopo uno stop di quasi 2 anni riparte l'attività della Commissione Vigilanza RAI. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio delle discussioni sul piano immobiliare dell'azienda e sulla cessione del Teatro delle Vittorie. Lo sblocco dei lavori è arrivato dopo lo sciopero della fame di Roberto Giachetti di Italia Viva. Nei prossimi giorni verranno programmate le audizioni dei ministri della cultura Alessandro Giulia e dei vertici di Viale Mazzini. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 4 Milano Venezia si sta in fila per un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. A Milano sulla tangenziale ovest in colonnamenti per un incidente avvenuto tra Corsico Gaggiano e Quinto De Stampi in direzione di Bologna. Code anche sulla 7 Milano Genova tra la barriera e Binasco verso Genova. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
7: Bentornati amici al centro della musica in questo mercoledì 27 maggio 2026 da parte di Angelo Moscara. È quasi finito il mese, anche il giorno 27. Una volta il 27 era giorno di paga, tanti anni fa si veniva pagati, c'era la busta paga per tutti gli operai, i dipendenti, per tutti tutte le impiegate, gli impiegati. Il 27 era giorno di paga, una volta era cassazione. Oggi è stato spostato tutto al 10 del mese dopo. I tempi sono cambiati, tanti anni fa è così, sono tanti ricordi come il brano che ci ascoltiamo per quanto riguarda Blanco ed Elisa.

ricordi, abbiamo parlato appunto del ricordo del 27 di tanti anni fa, quando il 27 era istituzione di Busta Paga, che adesso non è più, perciò fa parte anche quello dei ricordi. I ricordi della musica anni 80, perché qui a Radio Punto c'è tanta musica anni 70, 80, 90, ma c'è anche musica attuale. E il 27 maggio è il compleanno di Paul Gascoigne, che è quel simpaticone calciatore che ha giocato anche nella Lazio, un po' scatenato, un po' matto. Poi c'è Christopher Lee, che è un attore, e Salvatore Ficarra, del duo Ficarra e Picone. Il 27 maggio 1983 usciva Overkill dei Men at Work. I Men at Work sono un gruppo pop rock new wave australiano che si è formato a Melbourne nel 1979. Divennero celebri nei primi anni 80 grazie a uno stile che mescolava rock, reggae e sonorità pop, con l'inconfondibile flauto di Greg Hamm.

Primo appuntamento con Radio.Classic in questo mercoledì 27 maggio 2026 con la trasmissione al centro della musica con Mr. Pianoman Billy Joel qui con noi con My Life, ascoltato naturalmente qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Ma attenzione, perché Radio Punto è anche suono digitale e si può ascoltare Radio Punto su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna in DAB+. Dopodiché potete anche vedere Radio Punto in che maniera? In televisione naturalmente, tramite una Smart TV collegata ad internet e entrando nel nostro sito, o andando anche sul canale 883 dell'HBBTV. Dopodiché potete vedere anche Radio Punto sul nostro sito tramite computer o sul nostro sito tramite smartphone. Il numero di WhatsApp per poter interagire con noi è 379 100 26 45. È arrivato il momento di ascoltare Il Cielo. Tiro Mancino.

0: Surma Music con Sonia, l'abbiamo ascoltata quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscara. Mamma che caldo che fa, e questo voglio dirlo, fa caldo, e qui davanti ai computer è amplificato il caldo, eh? E se vi capita di andare ad Amburgo è molto molto bello fare questo giro è con un autobus anfibio di Amburgo, noto come Hafen City River Bus. È un veicolo speciale che offre un tour unico unendo la visita guidata su strada a una navigazione sul fiume Elba. Il mezzo parte da Brook 2 ed entra in acqua per ammirare le attrazioni in riva al fiume di Amburgo. Perciò vedete questo autobus che di colpo si butta nel fiume. Qualcuno pensa oddio, e invece questo è un bus che è anfibio ed è molto simpatico, molto bello, anche perché fa fare un bel giro di Amburgo. Annunciamo il traffico non nei fiumi ma per le nostre strade della Lombardia.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 4 Milano Venezia si sta in fila per un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. A Milano sulla tangenziale ovest in colonnamenti per un incidente avvenuto tra Corsico Gaggiano e Quinto De Stampi in direzione di Bologna. Code anche sulla 7 Milano Genova tra la barriera e Binasco verso Genova. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa a Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

per quanto riguarda Robbie Williams qui al Centro della Musica. Bene amici, abbiamo parlato di autobus anfibi, ma parliamo di un'altra cosa simpatica che è successa in Australia, stavolta con i treni che però non viaggiano, stanno fermi. Una casa di riposo australiana con sede a Toowoomba ha lanciato il primo progetto di un treno virtuale pensato per offrire ai residenti, in particolare a quelli con scarsa mobilità, esperienze ricreative più coinvolgenti. Non ha binari, non ha locomotive, ma non ha neanche una biglietteria, eppure i suoi passeggeri ricevono un passaporto, una carta d'imbarco, si siedono in un elegante vapore con piano vintage e tavoli apparecchiati per il tè o l'aperitivo, e guardano scorrere fuori dai finestrini le Alpi svizzere, le città cinesi, le pianure africane. È una delle idee più originali degli ultimi anni nel campo dell'assistenza agli anziani. Si chiama St. Vincent Express, la prima esperienza di viaggio virtuale permanente mai costruito all'interno di una struttura per la terza età. Beh, complimenti veramente agli australiani che hanno avuto questa idea. È un modo di far girare il mondo agli anziani senza muoversi. E poi è carino questa cosa, è carina. Abbiamo un altro appuntamento con Punto Classic, anche questo italiano.

caldo è infernale quest'oggi, fa molto caldo, però un'amica che sicuramente scherzava, si chiama Angela, oltretutto si chiama anche Angela, che fa WhatsApp al 379 100 2645, dice: ma qui alla Prica non fa così caldo. Sicuramente non fa caldo come a Milano, sicuramente, perché alla Prica forse si sta un po' più freschi, senz'altro, anche con i piedi in acqua. Qualcuno magari che sta a Rimini, a Riccione, sulla costa adriatica, in Meridione, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, e con i piedi in acqua, le cuffiette, mi può mandare un WhatsApp dicendo: ma anche qui, che ne so, a Taranto non fa così caldo con i piedi in acqua. Sicuramente, sono convintissimo che non faccia così caldo. Qui devo mettere una bacinella di acqua ghiacciata con i ghiaccioli e metto i piedi dentro, forse fa meno caldo. Eppure c'è il condizionatore acceso che devo ricordarmi di spegnere. Bene amici, continuiamo con la musica con Radio Punto, perché qui a Radio Punto c'è tanta buona musica 70, 80, 90 e anche musica attuale, come quella di Lenny Kravitz. Il brano porta il titolo di Push.

0: quest'oggi la puntata di questa trasmissione al Centro della Musica volge al termine. Appuntamento con Angelo Moscara, rinnovato a domani, sempre qui da Radio Punto, sempre alle ore 17 e sempre naturalmente al Centro della Musica. A domani, amici, ciao ciao!
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 17:59.
1: Ebola, chirurga italiana in rientro dal Congo, entrata in contatto con contagiati. In Spagna la Guardia Civile perquisisce la sede del Partito Socialista. Resta la stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 22 anni. Gli Stati Uniti attaccano in Iran, Teheran, ci difenderemo. Cazza riferisce, ucciso il capo militare di Hamas. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il ministro informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat nella Repubblica Democratica del Congo nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro a Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile questa mattina hanno fatto irruzione nella sede del PSOE a Madrid per raccogliere informazioni su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito. La richiesta, secondo quanto riportano i media spagnoli, è partita dal giuridimento, dal giudice istruttore Santiago Pedras, nell'ambito di un'inchiesta di un caso noto come caso Sepi, che vede coinvolta un ex militante socialista, Leire Riez, la quale è sospettata di aver orchestrato un'operazione per colpire i giudici, pubblici ministeri e altre parti coinvolte in casi come quelli del fratello del premier Sanchez e di sua moglie Begoña Gomez. Luco starebbe perquisendo poi le abitazioni degli ex leader socialisti Gaspar Sarrias e Santos Cerdan, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolzet, amico di Diez. Ancora cronaca che ci porta in Italia. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia. L'inchiesta è coordinata dal PM Elio Ramondini. All'estero, sullo sfondo della possibilità che Stati Uniti e Iran siglino un accordo per porre fine alla guerra, le autorità legali israeliane sono state informate che dal momento della firma tutti gli aerei di supporto dell'esercito americano lasceranno l'aeroporto internazionale civile di Tel Aviv. La flotta sarà trasferita entro 72 ore verso basi in Europa, lo riferisce Channel 12, e aggiungendo che gli aerei statunitensi rimarranno in stato di pronta chiamata per tornare allo scalo Ben Gurion, qualora i combattimenti con l'Iran dovessero riprendere. Nei giorni scorsi la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev aveva inviato una lettera urgente al primo ministro Benjamin Netanyahu, al ministro della difesa Israel Katz, al capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale Gil Reich, chiedendo l'immediata rimozione degli aerei cisterna americani dall'area dell'aeroporto Ben Gurion. Secondo Regev, la presenza del cargo da rifornimento sta causando gravi danni alle operazioni civili dello scalo, proprio mentre le compagnie aeree straniere stanno iniziando a tornare in Israele. Nello scalo civile sono stati dispiegati solo cargo da rifornimento, mentre i caccia sono nelle basi militari. Voltiamo ancora pagina. I sei attivisti componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla sono atterrati all'aeroporto romano di Fiumicino poco dopo le 9:30 del mattino. La carovana, con circa 300 attivisti provenienti da 28 paesi, 13 persone dall'Italia, era partita dalla Mauritania i primi giorni di maggio 2026 con l'obiettivo di raggiungere il valico di Rafah per consegnare aiuti a Gaza con un pullman di scorte, 5 autobus, ambulanze e moduli abitativi mobili. Ed è tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Resta invariata la situazione sulla 8 Milano Varese per un incidente in colonnamenti tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Problemi anche sulla 9 Milano Chiasso per l'incendio di un veicolo. Ci sono code tra Saronno e la Pedemontana in direzione di Chiasso. Incidente sulla 4 Milano Venezia, code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Si sta in fila in carreggiata opposta per curiosi. Per un altro incidente a Milano sulla tangenziale ovest in colonnamenti tra Cusago, Baggio Bisceglie e Quinto De Stampi in direzione di Bologna. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza. Nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa a Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia. I think we can last forever.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: 58 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione le ultime notizie dal Medio Oriente e poi in Spagna la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. In Italia sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla e poi ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano, Certosa, al culmine di una violenta tarissa sulla banchina del binario 6. Tra poco nella nuova edizione, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con le ultime notizie dal Medio Oriente. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, rimasto vittima di un raid sferrato ieri sera a Gaza. Nello stesso messaggio Katz è tornato a parlare del futuro della striscia, confermando che il piano di migrazione volontaria da Gaza sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati. Restiamo sugli scenari internazionali, ma ci spostiamo in Spagna, dove la Guardia Civile ha fatto irruzione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. L'operazione ordinata dal Tribunale dell'Audiencia Nacional prevede perquisizioni mirate alla ricerca di informazioni nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. Bocche cucite da parte degli inquirenti, l'indagine è coperta da segreto istruttorio e si specifica che è slegata dal noto caso della compagnia aerea Plus Ultra. Torniamo in Italia, sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino via Istanbul 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche a Sirte mentre si trovava accampato in attesa del rilascio di altri 10 attivisti. Tra i fermati di domenica scorsa ci sono due italiani accusati di ingresso illegale e trasferiti a Bengasi dai miliziani affiliati al generale Haftar. Ancora cronaca con un fatto di sangue avvenuto a Milano. Non ce l'ha fatta il ragazzo straniero di 22 anni che era stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa al culmine di una violenta rissa sulla banchina del binario 6. Nonostante il tempestivo intervento del 118, i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Voltiamo pagina e parliamo di economia. Nuovo monito della Banca Centrale Europea sul debito e l'inflazione. La BCE ha ribadito che le misure contro il caro energia devono rimanere temporanee e mirate per non appesantire le finanze pubbliche, avvertendo del rischio di una rivalutazione dello spread da parte dei mercati e della presenza crescente di fondi speculativi. Sul fronte interno arrivano invece dati positivi dall'Istat. A marzo il fatturato dell'industria ha registrato un balzo del 2% rispetto a febbraio, con una crescita su base annua che si attesta al 4,4, in aumento anche il settore dei servizi. In chiusura la politica istituzionale, dopo uno stop di quasi 2 anni riparte l'attività della Commissione Vigilanza RAI. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio delle discussioni sul piano immobiliare dell'azienda e sulla cessione del Teatro delle Vittorie. Lo sblocco dei lavori è arrivato dopo lo sciopero della fame di Roberto Giachetti di Italia Viva. Nei prossimi giorni verranno programmate le audizioni dei ministri della cultura Alessandro Giuli e dei vertici di Viale Mazzini. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla Milano-Lecco per un veicolo in panne è chiusa una corsia all'altezza di Pescate in direzione di Milano. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Ancora problemi per un incidente sulla 8 Milano-Varese. Permangono code tra Castellanza e Bustarsizio in direzione di Varese. Incidente anche sulla 4 Milano-Venezia. Code verso Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Mentre per un veicolo in panne ci sono code tra Monza e Cavenago in direzione di Venezia. Anche sulla tangenziale est di Milano. E un incidente a provocare code tra Gobbe e Linate in direzione di Bologna. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate. tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che però sappiamo a memoria Zoff, Gentile Cabrini, Oriali, Collovati, Sciria, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, con allenatore Berzot.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Nel corso della giornata di giovedì aumenterà l'instabilità lungo il versante tirrenico e sui settori interni del centro-sud, con precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo temporalesco. Sul resto della nostra penisola splenderà il sole e con caldo ancora intenso, anche se le temperature perderanno qualche grado. Il caldo comunque continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: Mente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: e 58 minuti.
1: Ebola, chirurga italiana in rientro dal Congo, entrata in contatto con contagiati. In Spagna la Guardia Civil perquisisce la sede del Partito Socialista. Resta la stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 22 anni. Gli Stati Uniti attaccano in Iran, Teheran, ci difenderemo. Katz riferisce, ucciso il capo militare di Hamas. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il ministro informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat nella Repubblica Democratica del Congo nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro a Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile questa mattina hanno fatto irruzione nella sede del PSOE a Madrid per raccogliere informazioni su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito. La richiesta, secondo quanto riportano i media spagnoli, è partita dal giuridimento, dal giudice istruttore Santiago Pedras, nell'ambito dell'inchiesta di un caso noto come caso Sepi, che vede coinvolta un ex militante socialista, Leire Riez, la quale è sospettata di aver orchestrato un'operazione per colpire i giudici, pubblici ministeri e altre parti coinvolte in casi come quelli del fratello del premier Sanchez e di sua moglie Begoña Gomez. Luco starebbe perquisendo poi le abitazioni degli ex leader socialisti Gaspar Sarrias e Santos Cerdan, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolzet, amico di Riez. Ancora cronaca che ci porta in Italia. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia. L'inchiesta è coordinata dal PM Elio Ramondini. All'estero, sullo sfondo della possibilità che Stati Uniti e Iran siglino un accordo per porre fine alla guerra, le autorità legali israeliane sono state informate che dal momento della firma tutti gli aerei di supporto dell'esercito americano lasceranno l'aeroporto internazionale civile di Tel Aviv. La flotta sarà trasferita entro 72 ore verso basi in Europa, lo riferisce Channel 12, e aggiungendo che gli aerei statunitensi rimarranno in stato di pronta chiamata per tornare allo scalo Ben Gurion qualora i combattimenti con l'Iran dovessero riprendere. Nei giorni scorsi la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev aveva inviato una lettera urgente al primo ministro Benjamin Netanyahu, al ministro della difesa Israel Katz, al capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale Gil Reich, chiedendo l'immediata rimozione degli aerei cisterna americani dall'area dell'aeroporto Ben Gurion. Secondo Regev, la presenza del cargo da rifornimento sta causando gravi danni alle operazioni civili dello scalo, proprio mentre le compagnie aeree straniere stanno iniziando a tornare in Israele. Nello scalo civile sono stati dispiegati solo cargo da rifornimento, mentre i caccia sono nelle basi militari. Voltiamo ancora pagina. I sei attivisti componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla sono atterrati all'aeroporto romano di Fiumicino poco dopo le 9.30 del mattino. La carovana, con circa 300 attivisti provenienti da 28 paesi, 13 persone dall'Italia, era partita dalla Mauritania i primi giorni di maggio 2026 con l'obiettivo di raggiungere il valico di Rafah per consegnare aiuti a Gaza con un pullman di scorte, 5 autobus, ambulanze e moduli abitativi mobili. Ed è tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di giovedì aumenterà l'instabilità lungo il versante tirrenico e sui settori interni del centro-sud, con precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo temporalesco. Sul resto della nostra penisola splenderà il sole e con caldo ancora intenso, anche se le temperature perderanno qualche grado. Il caldo comunque continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio, internet, televisione, radio punto, semplice.
0: semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese permangono code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. Incidente sulla tangenziale est di Milano, code tra Gobba e Linate in direzione di Bologna. E sulla Milano Lecco per un veicolo in panne resta chiusa una corsia all'altezza di Pescate in direzione Milano. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 chiuse il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Con lo stesso orario, quindi 22.05, è chiusa anche la diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e il bivio con la 8 Milano Varese in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Brass in Pocket dei Pretenders. Nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissie Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: e 57 minuti.
1: Assemblea di Confindustria Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Street e Vierluisne Street. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero, i guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca, così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo Maud Breguin, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Analdi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'Alto Atesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

l'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Buonasera, benvenuti a Io Street Movement. Come tutti i mercoledì siamo qua per regalarvi una bella puntatina di Io Street Movement che, come sapete,

messaggi con voi che siete dall'altra parte della radio su 88.15 FM o dall'altra parte del PC o dello smartphone con la nostra rete che permette, come dico sempre, a una piccola grande radio locale come noi, che ricordo sempre, siamo qui dal 1969, quindi sono tanti anni che esiste Radio Punto, ma con i metodi moderni, oltre qui alla zona di Legnano e dintorni, ci potete ascoltare veramente ovunque, perché con la rete basta digitare www.radiopunto.it e ci ascoltate e ci vedete. Quindi per chi è già ascoltatore sul sito lo salutiamo. Come vedete voi, amici,

voce. Poi quando io l'avevo sentita le prime volte già l'avevo detta, se un po' che non la vedo, a risentirti hai una voce, cioè, cioè proprio che rilassa, una voce calda, una voce che dovremmo magari romperti un po' più le scatole per venire più spesso, eh?

non hai trovato la radio, ma poi è arrivata qui nei nostri studi, che vi ricordo sono a San Vittore Olona, anche se noi poi diciamo sempre Legnano, perché siamo comunque sul territorio di Legnano, però effettivamente la nostra sede è a San Vittore Olona, attaccato a Legnano. Ok. Allora, quindi con Kelly stasera, che mi farà compagnia, vi facciamo ascoltare ovviamente un po' di musica. Ovviamente sapete che la nostra playlist è molto old school, quindi andiamo molto sull'hip hop anni 90-2000, però come abbiamo fatto settimana scorsa, vogliamo ascoltare anche i rapper emergenti. Salutiamo Rock Mind, che è il rapper giovanissimo di Legnano proprio, che è stato qua mercoledì. Tra l'altro avremo nei prossimi mercoledì altri rapper emergenti, perché ovviamente compito della radio locale è far conoscere nuova musica, nuovi personaggi, però il nostro compito è anche farvi ascoltare dei pezzi che hanno fatto storia, come questo.

0: subito con la nostra Kelly qua di fianco e abbiamo iniziato subito con due pezzoni, uno Tupac e Ashanti con Pax Life e poi abbiamo ascoltato Secrets con The Weeknd. Allora, siamo qua con Kelly che mi stava raccontando un po', mi stavi dicendo che praticamente conosci una marea di rapper.
1: Ma sì, allora ultimamente mi sono abbastanza interessata al panorama trap, nonostante comunque non sia giovanissima, però appunto ho dei figli parecchi giovani.
0: Vecchissima, abbiamo qua un'anzianotta, però se non sei vecchia tu figurati io. Vai.
1: E con i miei figli effettivamente ho iniziato a interessarmi un po' a quella che è la cultura trap emergente e ci sono effettivamente un sacco di persone che sono molto interessanti, cioè sono fatte dei pezzi molto carini. E devo dire che hanno anche una musicalità e una profondità nei testi notevole.
0: Perché ovviamente in un panorama dove ce ne sono veramente tanti bisogna differenziarsi, no? Quindi sicuramente cerchiamo di dare insomma visibilità a tutti. Alcuni che ne conosci hanno già tantissima visibilità, ho visto, altri magari la stanno andando a cercare, però l'invito che facciamo noi è scrivere a, perché noi, vedete, io cerco in giro, Kelly ne conosce, quindi sicuramente magari riuscirà a portarci qualcuno, però voi che magari visitate la pagina di Io Street Movement o magari visitate il sito di Radio Punto, seguite in qualche modo il nostro programma, potete venire qui a presentare i vostri progetti, farvi conoscere, insomma, quindi
1: è una bella vetrina.
0: Siamo una radio che vuole veramente dare un supporto a chi sta cominciando, che magari anche da alcuni anni, per esempio Rock Mind di mercoledì scorso è un ragazzo che da molti anni fa rap, però è nella curva, sai, quando arrivi a quell'ultima curva che poi ti porta ad essere di successo, quindi comunque noi vi prendiamo anche per mano anche se siete all'inizio, no? Perché poi giustamente siamo una realtà locale, quindi se non lo facciamo noi chi lo deve fare,
1: esatto,
0: Kelly? Giusto?
1: Senz'altro.
0: Ok, allora www.radio.it è il sito. Prima mi sono dimenticato il DAB digitale, perché chi ha un'autovettura, tu che macchina hai?
1: Io ho una Volkswagen T-Rock
0: nuova, cioè nel senso recente, quindi avrai il DAB digitale.
1: Immagino di sì. Non sono molto tecnologica,
0: non sono accorto, anche il navigatore abbiamo difficoltà. Allora, il DAB digitale, ragazzi, non è altro che lo stereo di nuova generazione, dove la radio non si ascolta più secondo le frequenze, quindi 88.15 o quant'altro, ma si ascolta in modo digitale. E in modo digitale voi, con la vostra macchina, nuova macchina, potete digitare Radio Punto e ci trovate all'istante, perché la vostra radio è digitale, quindi ci trova, capito? Ovunque sia la macchina, anche a 1000 chilometri da qui. Quindi mi raccomando, DAB digitale, scrivete Radio Punto, sito, andate e ci guardate, ci vedete, ci sentite, mentre invece se vi piace la vecchia radio potete ascoltarci sull'88.15 FM.

0: Rientriamo in onda su Radio Punto con la nostra Kelly Rowland. Ah no, ho sbagliato, non è Kelly Rowland. Grace Kelly, no, non è Grace Kelly. Come ti chiami di cognome? Cordova, sì, sì, ho fatto finta di non sapere perché volevo che lo dicessi tu. Dai, adesso va bene che stasera sei qua un po' in versione amica di Radio Punto, quindi non abbiamo fatto la solita cosa dell'ospite che sta dall'altra parte. Chi ci vede sta vedendo che siamo nella stessa stanza di regia. E quindi, però, ricordaci un po' chi sei, da dove vieni, insomma... Una breve, come si dice, una pillola della tua storia. Mm-hmm. Kelly Cordova, che sei?
1: Allora, sono colombiana, sono arrivata qui a 6 anni e mezzo, ho fatto tutta la mia vita in Italia.
0: Okay. Tutta la vita in un minuto e mezzo.
1: Hai visto? Ho

0: Ecco, questo, tu, no? Sì. Che sei ormai, posso dire, italiana, sì. Cioè, anche se comunque appunto sei colombiana, però da tanti anni, quindi ormai sei anche italiana. Sì. E cioè, nel senso, nella movida milanese sì. Ti ci trovi proprio bene.
1: Mi ci trovavo no? In realtà.
0: Ti ci trovavi?
1: Ma sì, perché ormai c'è, nel senso...
0: Non mi dire un'altra volta che sei vecchia, no! Perché cioè, qua qualcuno si potrebbe arrabbiare, eh?
1: No, non è una questione di vecchia, però oggettivamente guarda che diventa imbarazzante quando i ventenni ci provano in discoteca. Cioè, io... Cioè,
0: insomma, tu non devi andare quando ci sono i ventenni, questi problemi.
1: Però, cioè, fondamentalmente hanno preso piede.
0: Non è facile, cioè, più andiamo avanti, più è difficile trovare serate per noi.
1: Esatto, quindi
0: e questo ti devo dire che capita anche a me, perché... Allora, io ovviamente faccio il DJ, no? Oltre alla radio, e quindi mi capita di fare serate con qualsiasi target. Faccio la serata con i quarantenni, con i ventenni, e devo dire che è veramente una categoria, i ventenni, che sono molto diversi da quello che eravamo noi a vent'anni.
1: Sì, senz'altro.
0: E non ci sanno fare per un cazzo, diciamocelo, con le donne, perché sono troppo abituati solo al telefonino.
1: Esatto.
0: Quindi quell'impatto proprio personale, diciamo, in presenza, ecco, non ci sanno fare, perché io vedo una marea di belle ragazze che stanno da una parte e questi babbi, scusate se vi chiamo così, stanno tutti dall'altra e non interagiscono con le ragazze. E quindi io tento anche di dire su, ragazzi, che c'è qua il ben di Dio, ma niente. E poi quando ci arrivano a provare, cioè, oltre che tu dici sì, il ventenne ci prova, ma non ci sa neanche poi,
1: Realmente fare, sì,
0: cosa ti dice un ventenne? Fammi sentire, cosa ti dice un ventenne?
1: Oddio.
0: Cioè,
1: vabbè, il solito complimento.
0: Zia.
1: Zia, se non gli rivolgo neanche la parola, cioè prendimi giro dall'altra parte.
0: Quindi solite,
1: complimento sulla bellezza. Così ti offro un drink, sono stemia.
0: Quindi tu li ammazzi. Alla terza risposta è già morto, che già non sa cosa deve fare.
1: Esatto,
0: perché quindi... non ha l'esperienza del quarantenne, che sa dare botta contro botta.
1: Esatto, è un approccio diverso. E quindi poi alla fine c'è scema così la cosa. Però
0: e quindi cosa, cioè, nel momento in cui tu stai dicendo che ti ci trovavi adesso, come hai, cioè, con cosa hai sostituito queste serate? Che fa una ragazza di Sesto San Giovanni?
1: Sono diventata molto noiosa, ti dirò. Cioè,
0: sei molto noiosa.
1: Sì, quindi tanta palestra.
0: Casa, poi casa, dopo palestra. La palestra, casa, divano.
1: No, che divano? Palestra.
0: Palestra, ancora palestra.
1: Ancora palestra, poi torno a casa.
0: Anche a casa palestra. Ah, no.
1: Per me di poi.
0: Casa dormo.
1: Esatto, poi la mattina mi alzo, vado al parco a correre.
0: Sei una che si sveglia presto?
1: Alle 5:55 la sveglia.
0: Ammazza, tutti
1: sì,
0: i giorni?
1: Tutti i giorni, sì.
0: Ma chi te lo fa fare?
1: Ma
0: perché poi devi avere il tempo di andare anche al lavoro?
1: Beh sì, cioè è proprio una questione di... Cioè, tutto studiato al minuto.
0: Sei schematica?
1: Abbastanza, sì.
0: Va bene, allora se volete una vita come Kelly Cordoba, mi raccomando, sveglia domani alle 5:55, mi raccomando, perché se non alle 56 già tutto va a puttane. E quindi palestra, mattutina, poi via carichi al lavoro.
1: Sì.
0: Poi spuntino delle 11, delle 10,
1: sì.
0: Ok. Pomeriggio sempre lavorare, finisci lavorare, che fai?
1: Torno a casa, mi cambio, a quel punto lì sì, vado in
0: palestra.
1: Torno a casa,
0: ok. Tristezza
1: di vita, mi sto rendendo conto, ragazzi.
0: Allora, ha perfettamente descritto il contrario della mia vita, dove io non faccio assolutamente questo. Musica. You know I love music. Yeah, something hot makes me wanna move.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: su Radio Punto alle 21:42 di un mercoledì, che siamo qui un po' a grondare Kelly perché fa caldissimo. Deve arrivare prima o poi questa estate. Tu come ti sei organizzata? Che farai quest'estate? Hai già delle vacanze prestabilite, dei viaggi?
1: Io ho appena terminato il dipartimento al lavoro, quindi in realtà ho solamente la settimana di chiusura.

0: partirò finalmente per New York, ragazzi che state ascoltando, e non vedo l'ora. Il sogno di una vita. Ho già un itinerario improntato all'hip hop, perché andrò con i miei figli, quindi comunque vedremo tutte le cose più famose di New York, dalla Statua della Libertà agli Osservatori, al Museo delle Torri Gemelle, al Museo della Storia, dell'Arte e quant'altro. Però io ho categoricamente chiesto all'agenzia che ci ha organizzato il viaggio di fare un tour del Bronx, i luoghi dove è nato l'hip hop, i luoghi di Brooklyn dove suonava Notorious, la casa di Notorious B.I.G. Quindi, se non sbaglio, allora 6, 13, la puntata del 15, forse, no, il 13 è sabato, 14, il 17 di giugno, faremo qui puntata in cui vi racconterò tutto quello che ho visto a New York, insomma, sarà una grande emozione, proprio perché ci vado spinto da quella... da quel sogno fin da bambino, da ragazzo, di andare a scoprire dove tutto è nato, dove comunque gli afroamericani hanno cominciato a fare musica, no? A fare street style, no? Quello che oggi poi chiamiamo rap, trap o quant'altro è nato lì. Tu sei mai stato in America?
1: Non ancora.
0: Cosa stai aspettando?
1: L'occasione giusta.
0: Stai aspettando il ragazzo che ti porta?
1: No, sono troppo indipendente per...
0: Viva l'indipendenza! Allora, ovviamente poi sarebbe veramente bello, e spero mi succeda, di poter anche portarmi a casa del materiale anche da trasmettere. Cioè, per dire, il mio sogno è appunto incontrare magari per strada qualcuno che possa rapparmi davanti facendo un freestyle, o la classica scena di ragazzi che ballano intorno a uno stereo. Lo so che sono un sognatore, ma io spero che la vita mi possa regalare questi momenti ora che vado a New York.
1: Te lo auguro di cuore.
0: Speriamo, dai. Poi farò un giro anche a Philadelphia, insomma, andrò a una messa gospel. Ti manderò qualche video, Kelly, non ti preoccupare. E chissà, magari un'altra volta andremo insieme, non lo sappiamo. Sicuramente camminare con te per Harlem sarebbe una gran figata, ecco. E come lo è stasera essere qua con lei. Se volete fare come Kelly Cordova, non c'è nessun problema. Noi apriamo le porte anche a chi viene così per piacere, per passare una serata diversa. Oltre a, come abbiamo detto prima, a ragazzi e ragazze che hanno un vero e proprio progetto. Però insomma è anche bello ogni tanto avere una seconda voce che va a intervallare la mia voce noiosa, che dopo un po' rompe le balle, no? Ditemi un po' se vi piace la voce di Kelly Cordova, che è qua con noi. Ditemi se ci state seguendo. Intanto il caldo mi sta rimbambendo, perché io col mio mouse pretendevo di spostare di là, invece devi fare tu. E allora sta per arrivare proprio Kelly Rowland con questo brano di qualche anno fa, ma bellissimo. Vai.

0: paio, ma anche perché è bello il backstage. Cioè io e Kelly ce la stiamo chiacchierando alla grande. E vabbè, ti volevo dire che ovviamente chi ci vede ripreso e poi mentre va la musica non sente quello che diciamo, quindi comunque c'è una privacy. Okay. Diciamo, qua, no, c'è anche una privacy, voi sentite solo quando, in questo, come in questo momento, siamo in diretta, ok? Allora, stavamo però affrontando un bel argomento con Kelly, cioè quella dipendenza di essere quella cosa e quella persona nei social. C'è stato un momento che ti sei stufato di questo.
1: Sì, mi sono proprio stancata perché ho detto basta, cioè non può essere che la mia vita debba ruotare su quella che è la mia immagine sui social.
0: È vero.
1: Non è giusto per me neanche avere una aspettativa su le persone, o che le persone abbiano un'aspettativa su quella che è la mia vita, o per forza abbiano una finestra su quella che è la mia vita. Ho detto basta, e quindi
0: sì, sembra, infatti sì. A volte sembra quasi che siamo obbligati a tenere, bravo, hai detto la cosa, una parola giustissima, a tenere quella finestra sulla nostra vita, che sembra che qualcuno ci stia obbligando, qualcuno che poi non esiste, no?
1: Sì.
0: Qualcuno di immaginario che ci obbliga a tenerla aperta. Tu, c'è esatto. stato un momento che hai detto no, adesso ve la chiudo, esatto. E fine del discorso.
1: Esatto.
0: E ti sei sentita meglio?
1: Mi sono sentita meglio. Nel primo periodo un po' mi mancava, sono sincera, però questo Truman Show continuo poi alla fine mi ha fatto... mi ha portato dei benefici, perché mi sono resa conto che la vita è altro, cioè ho altri tipi di valori, ho altri tipi di interessi che non ruotano attorno a un telefono e quella che comunque è l'aspettativa che si ha sulla vita degli altri o sulla mia, insomma.
0: È vero, è vero. Allora, è una cosa veramente reale questa, no? Perché siamo abituati veramente a vedere anche delle pagine Instagram monotematiche, dei profili Instagram monotematici. Ecco, non è detto e non è scritto da nessuna parte che bisogna sempre seguire quello schema. Anzi, forse oggi chi rompe lo schema forse ha capito qualcosa. Cioè, nel senso, forse riesce anche... per assurdo a colpire di più, no? Cioè sei più colpito da una che rompe lo schema e non una che se... cioè adesso tu sei una donna, ma diciamocelo chiaramente, ma una ragazza che fa un profilo in cui ha tutte foto solo del sedere, no, ma a un certo punto, lo dico da maschio, stufa.
1: Stufa, certo.
0: Perché non ho nessuna visione di te che sia diversa da ok, hai un bel culo, va bene, e quello è un dato di fatto.
1: Esatto.
0: Ok, me lo fai vedere. Però, cioè, usciamo da questa cosa e fammi vedere che ne so, che canti, che balli, che leggi un libro, che hai fatto qualcosa, un evento, un qualcosa di particolare della tua vita.
1: Certo.
0: Evidentemente non riesci a uscire da quell'immagine. Adesso, beh, il fatto del sedere è il primo esempio che mi viene in mente, poi certo. Ce ne sono una marea, no?
1: Certo.
0: E, cioè, secondo te può essere quasi una patologia?
1: Ma sicuramente lo è.
0: Lo è,
1: sicuramente lo è. Ma un po' anche come la questione del mangiare per forza sano, ma hanno anche coniato, se non sbaglio, anche un termine, ortoressia, una cosa del genere, mm-hmm. Non mi ricordo.
0: Cioè la smania di voler mangiare
1: sano. Oppure il fatto di essere sempre in un determinato modo a livello estetico, quindi
0: sempre
1: no, a livello di fitness, cioè i maniati di fitness.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: alla
0: sì,
1: fine
0: sì.
1: Sì, credo che questo tipo di canali, appunto, social, poi ci portano a estremizzare determinati aspetti,
0: esatto,
1: della nostra vita.
0: Sì.
1: E quindi
0: dovete godere della vita, godervi anche i social, perché sono una cosa anche comunque divertente e bella da usare, ma non diventiamo schiavi di una piattaforma, di un profilo o di un qualcosa che ci sentiamo obbligati a mantenere, non ci obbliga nessuno. Quindi anche per quello che dicevi prima sul mangiare, è quanto è bello ogni tanto schifezzare.
1: Certo.

0: la voce di Teddy Swims, uno dei miei preferiti ultimamente, non so se tu lo segui, se l'hai sentito, è quello di Lose Control, per capo, so che tu sei molto esperto di musica. Allora, voce bellissima, a me per queste voci un po' graffianti mi piacciono un casino, sono delle voci belle. E allora, siamo in chiusura, Kelly, lascio a te il microfono per dire quello che vuoi, saluta, che ne so, saluta la minca, la mamma, il fidanzato, vedi tu, vai, e poi andiamo a chiudere.
1: È stato veramente un piacere essere qui con voi questa sera, con te Roby ti ringrazio per questo spazio e alla prossima.
0: Ci risentiremo sicuramente con Kelly, che ha una voce veramente stupenda. Se avete passato una giornata difficile con la sua voce, secondo me è un buon modo per rilassarsi, magari con un drink. E ascoltiamo Kelly Cordoba prossimamente su Radio Punto. Ti ho fatto pure lo spot. Va bene, buonanotte da Rob G. Ovviamente mercoledì prossimo altri ospiti. Avremo, ve lo dico già, ospite un altro emergente. Quindi state attenti alle promo e ci sentiamo mercoledì prossimo su Radio Punto. Ciao.
2: Sono le 22:01.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista, tastierista e sassofonista, e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 3 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.